altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.